0: E un bel anzoplato tako ensemble, un mousse de sal, per remenarlo tutto, avendo mettere la padena sul fioc.
1: Quello che si è. Questo è un coide.
0: Senta dire che ero un plan l'ho fatto. E neanche facevo del paccato, del cotto giugo, o un po' respiro a manzà, non paccato, del cotto giugo, o un po' respiro a manzà, non paccato, è tutto un leguazzo.

Marì venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spade neva pa via. Sentimento a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuta, figlia di una sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non mondo imbrogli, più sparisce e t'attacca, più da ravoglio. E su pulie, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana macheta, fa pandana e fede, a peste.

cazzimera mia, ma non sapimmo a chi ammagrire e a chi ammabriare. E se so vero ci ha criato e ci va così bene, perché ci sta tanto male, perché ci stanno tanti pene. Santa Maria che ammanando un coppo fuoco, ieni ieni un coppo spina, fosse solo rindo coro, occhio in cielo per guardare, fosse vera nata vita, cominciando a rugare, sulla mente amore, sulla verità.